Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora.